didi wanom ne woyese wakotsono anapa ebia enyumre wotsono epeta yakopo na se eleye nipa

mo profoki Yebe di po ya di mame Bidi anami wantu mangi na titi Nesara di nyapu